0: been sunk by overzealous demands from such a huge contractor as Rome's education department, so goods were introduced slowly.
1: Ho capito che era importante mettere da subito frutta e verdura biologica. Poi abbiamo inserito nel secondo e terzo anno gradualmente altri prodotti obbligatori, quindi prodotti da forno, olio, uova, pasta, man mano.
0: The same was true of the desire to introduce local and seasonal food into the mix. Initially, local producers simply weren't able to cope with the increased demand.
2: All'inizio ci sono stati seri problemi per questo motivo, perché i produttori

0: produttori, soprattutto locali, non riuscivano ad approvvigionare il servizio.
1: La luca non è bella, le zucchine piccole, perché quelle grandi se no dicono che ci hanno fatto a ste zucchine. Quindi quelle piccole, piccole, brutto e buono.
2: But once again, by slowly increasing the quantities rather than making impossible demands, local producers have been able to grow and thrive.
3: Noi abbiamo favorito col nostro capitolato le aziende vicine a Roma, che normalmente sono sfavorite e tendono a chiudere.
4: L'altra cosa importante che purtroppo è di non essere rigidi, di avere una grande elasticità. E pur facendo un capitolato, quindi delle regole che sarebbero durate 3 anni, ora con l'ultimo capitolato noi abbiamo fatto un appalto di 5 anni, perché è importante per le imprese pianificare, avere 5 anni davanti.
0: Il Comune di Roma ha fatto una grossa innovazione, ha costituito un tavolo delle imprese, in cui praticamente una riunione fra tutte le imprese che gestiscono, e ha ascoltato i suggerimenti e i consigli. Quindi anche io ho contribuito rispetto a quelli che possono essere suggerimenti per la qualità del servizio.
4: E devo dire che ora, dopo tanto tempo, dopo che loro si sono abituati a un profitto giusto ma non esorbitante, molte di loro mi ringraziano per questo, anche perché lavorare nel Comune di Roma per loro è diventato un fiore all'occhiello, e mi dicono: se noi riusciamo a lavorare con lei possiamo andare a fare le ditte di catering da qualsiasi parte.
2: Once the rules had been tightened up about what was expected of the caterers, the next stage was to ensure the high standards were met. This had not always been the case.
4: Noi in Italia facciamo delle regole stupende, poi nessuno controlla che veramente vengono applicate.
2: A team of 70 nutritionists devise the menus with precise quantities for each dish, dependent on the age of the child. Chefs must stick exactly to the recipes, and there are fines for those who don't.
5: Sto preparando la pasta e lenticchie, crema di lenticchie con pasta. Allora, la difficoltà non è molta, perché siamo comunque aiutate da delle diete specifiche con delle grammature specifiche per ogni categoria di bambini: primaria, secondaria e adulti. Abbiamo una grammatura, perciò noi seguiamo tutta la lettera.
2: Tiziana Metelli works for one of Rome's largest catering companies.
6: Ovviamente dipende anche dal carattere di ognuno di noi. C'è la cuoca un po' più ansiosa, che si agita anche all'ingresso del fornitore, voglio dire.
2: Inspections of kitchens have gone up from 160 per year a decade ago to over 3,000 per year now.
3: La rigidità nei controlli, se da una parte non è stata all'inizio ben accetta dalle ditte, però ha fatto sì che quello che volevamo l'abbiamo raggiunto. Cioè, l'ottenimento del risultato è molto legato alla funzione, a come si controlla la cosa, perché uno può scrivere il capitolato più bello del mondo, ma se non lo controlli non vale niente, secondo me.
7: 24 agosto 2010, va bene, d'accordo? Sì, sì, senza glutine, c'è il marchio.
2: There are other inspectors also involved, a highly zealous and perhaps slightly biased bunch, parents working in teams known as canteen commissions.
7: Produttore, certificato marchio di prodotto biologico. Mi fai vedere le uova, Paola? Grazie. Ok, benissimo, sì. Sono prodotti biologici, va bene. Benissimo, la scadenza?
5: Questa è la data di confezione.
7: Di confezione.
5: 28 giorni.
7: Ok, scadono quindi il 18 novembre. Va bene, va bene.
2: Elisabetta Coppatelli has been on the canteen commission for 3 years at Leonori School.
7: È importante essere nella mensa dove mangiano i bambini, perché come genitore è bene verificare che siano cibi serviti in quantità sufficiente, che siano variati. Assaggio il cibo per verificare che il sapore non si discosti moltissimo da quello che cuciniamo a casa.
8: Adesso vedo
2: The head teacher is kept informed and the data fed back to the education department.
8: Non abbiamo una responsabilità diretta, per cui noi possiamo soltanto segnalare attraverso la commissione dei genitori eventuali problematiche sull'igiene, sulla quantità del cibo, anche sulla freschezza dei cibi. Quindi noi ci appoggiamo molto a una missione dei genitori che collaborano con la scuola per controllare al meglio l'organizzazione della mensa.
2: The Canteen Commission will also note what food is preferred by the children. Nonetheless, there is a substantial amount of food wasted in all the schools.
9: I bambini lasciano gran parte del cibo a tavola, cioè dobbiamo invogliarli per mangiare, però è peccato tenendo conto, insomma, che viene buttato tanto cibo.
4: Gli studenti italiani, non so se soltanto loro, forse no, sono molto viziati, per cui mangiano poche cose e rifiutano moltissime cose.
2: Like most developed countries, this food-loving nation has in recent years been conquered by an insidious invader, fast food. Italians are lovers of burgers and fries, with almost a third of 7 to 11-year-olds now overweight or obese.
10: Se ci fosse una scelta, sceglierei, magari alternerei una volta il fast food e una volta la dieta mediterranea, perché magari il fast food piace di più, però è meno salutare, invece la dieta mediterranea è più, insomma, salutare e adeguata.
2: Many schools have found it an uphill battle convincing both pupils and their parents of the merits of the new menus.
11: Se ci fosse una scelta a mezza, comunque io prenderei il fast food perché sono molto golosa e mi piace mangiare tanto.
4: Qualche problema c'è stato nella risposta delle famiglie e dei ragazzi ai cambi apportati ai menù?
8: I problemi che sono nati da questi cambiamenti negli ultimi 10 anni sono appunto con il cambio degli alimenti che sono stati inseriti nella mensa. Noi utilizziamo soltanto alimenti biologici e molto spesso i nostri ragazzi non sono abituati ad avere questo tipo di alimentazione all'esterno, nelle loro famiglie.
2: In a bid to immerse all children in the food lovers' culture, 10 years ago, a new educational program was introduced across Italy. Pupils of all ages are now taught various aspects of food culture and traditions. There are also lessons that tackle food preparation and nutrition. The goal? To ensure all children become informed consumers of their food.
12: Italia nei sapori. In questo cartellone abbiamo disegnato l'Italia e abbiamo messo diverse città e abbiamo messo i piatti tipici. Per esempio a Roma che ci sta la pasta, a Napoli c'è la pizza.
13: Buongiorno ragazzi!
14: Buongiorno!
13: Ok, la lezione di oggi verterà sull'argomento alimentazione, perché lo sapete, è vero quanto è importante avere e condurre una corretta alimentazione. Tutto insieme, che cosa potreste consigliare?
14: Fare come noi, seguendo la dieta mediterranea, sarai in forma più che puoi.
2: Unlike in the UK, every child under 14 who attends school will have a hot school dinner. And crucially, they'll have no choice about what they get.
4: Spesso all'estero mi chiedono, ma perché i vostri bambini non possono scegliere? Sembra che questa, la possibilità di scegliere sia una battaglia democratica.
2: That means snacks and no packed lunches. Schools even prepare their own mid-morning snacks like these sandwiches that are taken to the pupils' classrooms.
8: I nostri alunni non possono portare il cibo dall'esterno. In quanto la mensa fornisce sia la merenda che la colazione.
10: A casa possiamo avere varie scelte, insomma, quando ci va una cosa possiamo scegliere quella di mangiare, invece a scuola ci adeguiamo a quello che ci danno, insomma.
2: Also different from the UK, all teachers are expected to sit with their pupils during mealtime.

0: Piace come cucinano in questa scuola? È brava la cuoca di questa scuola? Davvero?
1: Io sono d'accordo col sedersi a tavolo con i bambini, innanzitutto perché li si può tenere sotto controllo, perché per loro devono capire che un momento importante è l'alimentazione, non di gioco.
2: Io penso che le professoresse abbiano molto rispetto per noi, perché secondo me non sedersi a tavola con i propri alunni è una cosa scorretta.
3: To create this utopian vision of healthy eating, Rome does spend significantly more money than the UK on its school dinners. Around £4.80 per meal, of which about £1.20 is spent on the ingredients alone. On average in the UK, around half that amount is spent on ingredients.
4: Questo discorso del costo mi è stato fatto in Inghilterra, ma mi è stato fatto anche negli Stati Uniti. Beh, io rispondo che chi dice che costa troppo un pasto, che costa al Comune di Roma circa 5 euro, di cui la metà sono a carico delle famiglie, ha una visione assolutamente miope. In Inghilterra e negli Stati Uniti, questi sono i dati del 2003, credo che si spendano milioni e milioni di sterline, credo circa 7 milioni di sterline sono stati spesi per le malattie collegate all'obesità, al diabete, cardiovascolari. In Inghilterra si spendeva circa un euro, meno di un euro per un pasto.
5: Io credo che ormai abbiamo raggiunto un livello molto elevato e sarebbe sbagliato tornare indietro, perché sono state spese molte energie e anche molto denaro da parte dell'amministrazione per arrivare a questo livello.
6: La mensa scolastica a Roma a me sembra abbastanza soddisfacente, perché viene servito tutto. È tutto biologicamente certo e certificato e mi ripeto, è variegato, si porta in tavola tutto ciò che può servire all'organismo.
4: Io ho imparato che se uno crede davvero nelle cose, questo è possibile. Ho imparato che è necessario ascoltare gli altri e studiare sempre l'ambiente in cui ti muovi. Ho imparato che ogni tanto è necessario osare. E ho imparato che è importante pensare a lungo termine e a 360 gradi, non in maniera parziale.

0: been sunk by overzealous demands from such a huge contractor as Rome's education department, so goods were introduced slowly.
1: Ho capito che era importante mettere da subito frutta e verdura biologica. Poi abbiamo inserito nel secondo e terzo anno gradualmente altri prodotti obbligatori, quindi prodotti da forno, olio, uova, pasta, man mano.
0: The same was true of the desire to introduce local and seasonal food into the mix. Initially, local producers simply weren't able to cope with the increased demand.
2: All'inizio ci sono stati seri problemi per questo motivo, perché i produttori, soprattutto locali, non riuscivano ad approvvigionare il servizio.
1: La luva non è bella, le zucchine piccole, perché quelle grandi sennò dicono che ci hanno fatto a ste zucchine. Quindi quelle piccole, piccole, brutto e buono.
0: But once again, by slowly increasing the quantities rather than making impossible demands, local producers have been able to grow and thrive.
3: Noi abbiamo favorito col nostro capitolato le aziende vicine a Roma, che normalmente sono sfavorite e tendono a chiudere.
1: L'altra cosa importante che purtroppo è di non essere rigidi, di avere una grande elasticità. E pur facendo un capitolato, quindi delle regole che sarebbero durate 3 anni, ora con l'ultimo capitolato noi abbiamo fatto un appalto di 5.

0: 5 anni, perché è importante per l'impresa pianificare, avere 5 anni davanti.
1: Il Comune di Roma ha fatto una grossa innovazione, ha costituito un tavolo delle imprese, in cui praticamente una riunione fra tutte le imprese che gestiscono, e ha ascoltato i suggerimenti e i consigli. Quindi anche io ho contribuito rispetto a quelli che potevano essere suggerimenti per l'aumento della qualità del servizio.
0: E devo dire che ora, dopo tanto tempo, dopo che loro si sono abituati a un profitto giusto ma non esorbitante, molte di loro mi ringraziano per questo, anche perché lavorare nel Comune di Roma per loro è diventato un fiore all'occhiello e mi dicono: se noi riusciamo a lavorare con lei possiamo andare a fare le ditte di catering da qualsiasi parte.
2: Once the rules had been tightened up about what was expected of the caterers, the next stage was to ensure the high standards were met. This had not always been the case.
0: Noi in Italia facciamo delle regole stupende, poi nessuno controlla che veramente vengono applicate.
2: A team of 70 nutritionists devise the menus with precise quantities for each dish, dependent on the age of the child. Chefs must stick exactly to the recipes, and there are fines for those who don't.
3: Sto preparando una pasta e lenticchie, crema di lenticchie con pasta. Allora, la difficoltà non è molta perché siamo comunque aiutate da delle diete specifiche con delle grammature specifiche per ogni categoria di bambini, primaria, secondaria e adulti. Abbiamo una grammatura, perciò noi seguiamo tutta la lettera e siamo facilitate nel lavoro.
2: Tiziana Metelli works for one of Rome's largest catering companies.
4: Ovviamente dipende anche dal carattere di ognuno di noi, c'è la cuoca un po' più ansiosa che si agita anche all'ingresso del fornitore, voglio dire.
2: Inspections of kitchens have gone up from 160 per year a decade ago to over 3,000 per year now.
5: La rigidità nei controlli, se da una parte non è stata all'inizio ben accetta dalle ditte, però ha fatto sì che quello che volevamo lo potevamo, l'abbiamo raggiunto, cioè l'ottenimento del risultato è molto legato alla funzione, a come si controlla la cosa, perché uno può scrivere il capitolato più bello del mondo, ma se non lo controlli non vale niente, secondo me.
6: 24 agosto 2010, va bene. D'accordo? Sì, sì, senza glutine, c'è il marchio.
2: There are other inspectors also involved, a highly zealous and perhaps slightly biased bunch, parents working in teams known as canteen commissions.
6: Produttore, certificato marchio di prodotto biologico. Mi fai vedere le uova, Paola? Grazie. Ok, benissimo, sì. Sono prodotti biologici, va bene? Benissimo, la scadenza?
3: Questa è la data di confezione.
6: Di confezione.
3: 28 giorni.
6: Ok, scadono quindi il 18 novembre. Va bene, va bene.
2: Elisabetta Coppatelli has been on the canteen commission for 3 years at Leonori School.
6: È importante essere nella mensa dove mangiano i bambini, perché come genitore è bene verificare che siano cibi serviti in quantità sufficiente, che siano variati. Assaggio il cibo per verificare che il sapore non si discosti moltissimo da quello che cuciniamo a casa.
2: The head teacher is kept informed and the data fed back to the education department.
7: Non abbiamo una responsabilità diretta, per cui noi possiamo soltanto segnalare attraverso la commissione dei genitori eventuali problematiche sull'igiene, sulla quantità del cibo, anche sulla freschezza dei cibi. Quindi noi ci appoggiamo molto a una commissione dei genitori che collaborano con la scuola per controllare al meglio l'organizzazione della mensa.
2: The canteen commission will also note what food is preferred by the children. Nonetheless, there is a substantial amount of food wasted in all the schools.
8: I bambini lasciano gran parte del cibo a tavola, cioè dobbiamo invogliarli per mangiare, però è peccato, tenendo conto, insomma, che viene buttato tanto cibo.

0: studenti italiani, non so se soltanto loro, forse no, sono molto viziati, per cui mangiano poche cose e rifiutano moltissime cose.
1: Like most developed countries, this food-loving nation has in recent years been conquered by an insidious invader, fast food. Italians are lovers of burgers and fries, with almost a third of 7 to 11-year-olds now overweight or obese.
2: Se ci fosse una scelta, sceglierei, magari alternerei una volta il fast food e una volta la dieta mediterranea, perché magari il fast food piace di più, però è meno salutare, invece la dieta mediterranea è più, insomma, salutare e adeguata.
1: Many schools have found it an uphill battle convincing both pupils and their parents of the merits of the new menus.
3: Se ci fosse una scelta a mezza, comunque io prenderei il fast food perché sono molto golosa e mi piace mangiare tanto.
0: Qualche problema c'è stato nella risposta delle famiglie e dei ragazzi ai cambi apportati ai menù?
4: I problemi che sono nati da questi cambiamenti negli ultimi 10 anni sono appunto con il cambio degli alimenti che sono stati inseriti nella mensa. Noi utilizziamo soltanto alimenti biologici, molto spesso i nostri ragazzi non sono abituati ad avere questo tipo di alimentazione all'esterno, nelle loro famiglie.
1: We'll have a hot school dinner and crucially they'll have no choice about what they get.
5: Spesso all'estero mi chiedono, ma perché i vostri bambini non possono scegliere? Sembra che questa, la possibilità di scegliere sia una battaglia democratica.
1: That means no snacks and
4: no. In quanto la mensa fornisce sia la merenda che la colazione.
2: A casa possiamo avere varie scelte, insomma, quando ci va una cosa possiamo scegliere quella di mangiare, invece a scuola ci adeguiamo a quello che ci danno, insomma.
1: Also different from the UK, all teachers are expected to sit with their pupils during meal times.
6: Mi piace come cucinano in questa scuola? È brava la cuoca di questa scuola? Davvero?
7: Io sono d'accordo col sedersi a tavolo con i bambini, innanzitutto perché lì si può tenere sotto controllo, perché per loro devono capire che un momento importante è l'alimentazione e non di gioco.
8: Io penso che le professoresse abbiano molto rispetto per noi, perché secondo me non sedersi a tavola con i propri alunni è una cosa scorretta.
1: To create this utopian vision of healthy eating, Rome does spend significantly more money than the UK on its school dinners. Around £4.80 per meal, of which about £1.20 is spent on the ingredients alone. On average in the UK, around half that amount is spent on ingredients.
5: Questo discorso del costo mi è stato fatto in Inghilterra, ma mi è stato fatto anche negli Stati Uniti. Beh, io rispondo che chi dice che costa troppo un pasto, che costa al Comune di Roma circa 5 euro, di cui la metà sono a carico delle famiglie, ha una visione assolutamente miope. In Inghilterra e negli Stati Uniti, questi sono i dati del 2003, credo che si spendano milioni e milioni di sterline, credo circa 7 milioni di sterline sono stati spesi per le malattie collegate all'obesità, al diabete, cardiovascolari. In Inghilterra si spendeva circa un euro, meno di un euro per un pasto.
9: Io credo che ormai abbiamo raggiunto un livello molto elevato e sarebbe sbagliato tornare indietro, perché sono state spese molte energie e anche molto denaro da parte dell'amministrazione per arrivare a questo livello.
10: La mensa scolastica a Roma a me sembra abbastanza soddisfacente.

0: Perché viene servito tutto, è tutto biologicamente certo e certificato e mi ripeto, è variegato, si porta in tavola tutto, tutto ciò che può servire all'organismo.
1: Io ho imparato che se uno crede davvero nelle cose, questo è possibile. Ho imparato che è necessario ascoltare gli altri e studiare sempre l'ambiente in cui ti muovi. Ho imparato che ogni tanto è necessario osare. E ho imparato che è importante pensare a lungo termine e a 360 gradi, non in maniera parziale.